fuggi di faccia, il principe guerriero giunge vittorioso delle sconfitte già navi del tiro. Dalla caccia di corpo voler gir colossale ho finto anch'io, sol per mostrar che il caso l'incontro porterà. Non il desio.

fanno incontrar dalle tre vittorie. E dopo dolci amplesse gradere gli acquisti e decantar mie glorie.

0: Floridante partì.
1: Cedei il comando e partir ciò volevo. Fu nostra voglia la sua dimora. Ma... Te... Se chiari verdi...

0: son giunte e vivi in questo regno occulto e vive.
1: E come, così certo ne sei?
0: L'effigie sua per contrastare

seguirai, ma la tua vita sponi se mi doci da sé. La rete di tracce si archive di ravise, trenci di tracce, il testimondo sia detto miei.

resta, figlia d'Orotte tu non sei. Sol devi la vita a me, perché te solo avanzo di tua regal famiglia. Osservai del furor dei vincitori, e stabilirmi in questo trono,

voci dell'ira, impaziente core, il violento ardore taccia anche un poco nel mio seno e attendo.

te. Tu sono fida e armata, scorta, fonde con floridante, ove l'aspetto è mira, ne troverete pronta quel segreto varco, dove comprate della viguardia, e già

faccia in porta, quale di me so suono, qual te preste te chiode. Forse che ascolto qualche moto, e resta amor nel buio, alla letra porte passeriere.

0: qual buona sorte. Aperto trovo latito primo, amor mai là.
1: Parme il sentir più presto.
0: E senza forza apresi l'altra porta.
1: Oh, non me taci!
0: E mira, e mira!

0: Le lusinghe, le promesse s'usino a primo, e poi la forza. Quando vinto è nemico, a buoni patti e viene. Ma non la trovo. Elmira! Nion risponde. Elmira! Aperteran le porte, a chi fuggita la temo già. Ora si è far.
1: Resta, amore, dai, ferma.
0: Soccorso, aiuto, tradito io sono.
1: Vince, lascia prima la vita.
0: Guardie, lumi.
1: Passa nel corso.
0: Guardie, affrettate. Lumi, passa il cuore. Ingrata e via. E tu, vile schiavo, getta quel brando e alle catene e alla spramorte ti prepara. Dimmi chi sei, per

0: pagherai col tuo morir la pena.
1: Regio sangue anche io mangio.
0: Infame moro, taci, evacua il mastino alla catena.

0: tuoi pietosi sguardi che pensi far lieta mio bene da tuoi cari sospiri accompagnato perdita stuzzatevi tenace mie incatene prima di te voglio ondo per la morte addio
1: tale non è l'accenno mio
0: respiro lasciami dispietato
1: in forti lacci lunge o guardie costei da me tenete tu a questa morte o florida me

0: Mira, chi resista a lottrarmi?
1: Pensi di son tradito!
2: Poi l'ave, poi il brano, spirito e l'anima di poco!
3: Nubi, voi proteggete l'innocenza!
1: Cielo, cielo, e farò rivedere!
2: Amico, resta per queste cimbi!
3: Oggi del dossier noi!
0: Viva Elisa, regina!
4: Viva!
0: Ella sul trono ascenda e regni su!

calvo. Ah, te stesso, morrante traditor. Tu gli fidasti la preziosa spoglia, per cui è rimasto l'oppressore oppresso. Sei cagion del tuo mal.

re, ah, per me, il regno, il sogno, è tutto per me, il misero cor. Che veggio, che sento.

tutto per te, e vise lo cor, tutto, tutto, tutto per te, e vise lo cor.